cu pondra che canura nano dai agla mi sara ta chai na gani te trovara pone dai aci ura mi sara ani vai pani khani avajani vat